0: Mr. Breeze.
1: Radio Rock in the night.

0: parola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Radio Easy Rock.

0: sentirti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Radio Easy Rock.

0: 5 giorni, un solo grido. Plodar Fest. Dal 12 al 16 agosto torna a Sappada, in località Aibn, la festa più attesa dell'estate. Un tendone di oltre 1000 metri quadri in stile Oktoberfest. Musica dal vivo, gastronomia tipica e birra spinata a fiumi. Folk a tutta birra, tra tradizione e divertimento. Plodar Fest, Sappada, dal 12 al 16 agosto. Non mancare!
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
5: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
6: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
5: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
6: E paghi in 10 rate a tasso zero.
7: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
8: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
7: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
8: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
9: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta. Prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
10: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Easy Rock da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un avvio di settimana soleggiato sulle regioni di nord-est, si rinforza infatti un campo di alta pressione, da non escludere però tra pomeriggio e sera la formazione di temporali di calore sui settori montuosi. Anche il caldo tornerà a farsi sentire con punte fin verso i 35-36 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Bambini, c'è il gelato! Bambini, c'è il gelato Latte Busche!
3: Il gelato Latte Busche scatena l'entusiasmo. Goloso, senza coloranti né conservanti. Solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione nell'arte del gelato.
4: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
5: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
4: E paghi in 10 rate a tasso zero.
6: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
7: Blooderfest torna a Sappada dal 12 al 16 agosto. Musica, birra e folklore sotto il grande tendone di Ivan. Folca tutta birra.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona giornata a tutti voi. Il traffico in questi minuti si presenta scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Parliamo di lavori sulla 4 Brescia-Padova. Prudenza alla guida, poiché sono possibili disagi tra l'innesto con la A22 e Verona Est in direzione Padova, in direzione Brescia, tra Verona Sud e l'innesto con la A22. Vi ricordo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica la app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, su Radio Easy Rock, The Spaghetti Accident, con Domi Grande. La tua pausa è rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info e paesi su iliad.it.
1: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

0: ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Plodarfest torna a Sappada dal 12 al 16 agosto. Musica, birra e folklore sotto il grande tendone di Ivan. Folca tutta birra.
4: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
5: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
4: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
5: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
6: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.

0: Radio Easy Rock.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Easy Rock News.
3: Il mondo dello sport piange la scomparsa di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri alle Olimpiadi di Roma 1960, aveva 87 anni. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, il cordoglio del presidente della Repubblica Mattarella. Sarebbe del 37enne alpinista Marco Di Marcello uno dei 5 corpi ritrovati nell'area dell'Himalaya in Nepal, disperso da novembre insieme a 9 altre persone, di cui 5 italiane. Tra i corpi potrebbe esserci anche quello dell'alto atesino Marcus Kirkler. Proseguono gli attacchi russi in Ucraina, si contano nella notte 2 morti e 7 feriti. Ieri nell'Angelus nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV.
4: Continuano a giungere notizie dolorose in Ucraina e in Russia. Rinnovo un accorato appello affinché cessino gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili.
3: Tennis, il dolore al ginocchio costringe Jannik Sinner a saltare Cincinnati, tappa di avvicinamento agli US Open, dove il numero uno del mondo dovrebbe essere regolarmente in campo. È tutto da Gianni De Gaetano, a più tardi.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
1: Cerchi un carburante che faccia davvero la differenza? Alla nuova stazione Q8 di Porpetto trovi Q8 High Perform Diesel e 100 ottani per un pieno di prestazioni. E per la tua sosta, parcheggio ampio, bagni, docce e lo shop svolta, con prodotti per la tua auto e per tutta la famiglia. Nuova stazione Q8 di Porpetto. La tua sosta, la tua energia.
2: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
3: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
4: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
3: Aperto tutti i giorni.

0: viabilità. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, un saluto a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova si registrano code per il traffico intenso tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sulla 4 in direzione Trieste si rallenta, sempre per il traffico intenso tra il bivio A4 A13 e il bivio A57. Per finire, sempre sulla 4 in direzione Trieste si procede in colonnati per il traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica la app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Attenzione, prego! Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
1: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
2: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
1: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
2: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
3: Grotta Gigante, la grotta turistica sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it. Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
4: Non ci arrivo.
3: Sono le Peugeot 208 e 2008, da Ghiraldo e Auto In. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
4: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Auto In, a Padova Est e Noale, o su ghiraldoautoin.it.

0: 5 giorni, un solo grido. Plodar Fest. Dal 12 al 16 agosto torna a Sappada, in località Aibn, la festa più attesa dell'estate. Un tendone di oltre 1000 metri quadri in stile Oktoberfest. Musica dal vivo, gastronomia tipica e birra spinata a fiumi. Folk a tutta birra, tra tradizione e divertimento. Plodar Fest, Sappada, dal 12 al 16 agosto. Non mancare!
1: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
3: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
2: Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
3: Aperto tutti i giorni. La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
2: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
3: E paghi in 10 rate a tasso zero.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock. Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
4: Goppion Caffè. Bevilo buono.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Cerchi un carburante che faccia davvero la differenza? Alla nuova stazione Q8 di Porpetto trovi Q8 High Perform Diesel e 100 ottani per un pieno di prestazioni. E per la tua sosta, parcheggio ampio, bagni, docce e lo shop svolta, con prodotti per la tua auto e per tutta la famiglia. Nuova stazione Q8 di Porpetto. La tua sosta, la tua energia.
4: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita a 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
5: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
4: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
5: E paghi in 10 rate a tasso zero.
6: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
7: Non ci arrivo.
6: Sono le Peugeot 208 e 2008, da Ghiraldo e Autoin. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
7: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Autoin, a Padova Est e Noale, o su ghiraldoautoin.it.
8: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

Mi è sempre piaciuto tanto George Harrison, poi sapete com'è, i Beatles quattro sono sempre stati e ognuno con una personalità brillante, però George Harrison per me insomma ha sempre avuto quel qualcosa in più, ma sapete che è sempre personale l'approccio alla musica, mentre non è assolutamente personale ma è da condividere quello che ha fatto Bryan Adams per celebrare il Canada Day. Sapete che lui è canadese, non si è mai discostato tra l'altro dal vivere nel suo paese e ha preparato proprio una canzone che va a, come dire, a celebrare l'orgoglio e l'identità canadese. 51st State, questo è il titolo, l'ha fatta uscire proprio per celebrare il Canada Day. Tra l'altro, intervistato, lui ha spiegato che è una canzone che è un omaggio alle persone, alle comunità e ai valori che hanno plasmato il paese da costa a costa. Dice Bryan Adams: volevo scrivere qualcosa sul Canada perché il Canada è casa mia, ci sono più cose che ci uniscono di quelle che ci dividono. È un omaggio all'orgoglio e allo spirito dei miei concittadini canadesi, tutto il resto è solo rumore. Mannaggia, ma ha intenzioni di candidarsi politicamente? No, perché guarda che la presentazione di questo brano ha veramente quasi, come dire, le caratteristiche di un discorso di quelli promozionali. È Bryan Adams.

Jefferson Airplane con Somebody to Love, 13 passate da 5 minuti, siamo entrati nella seconda ora del nostro Vespaghetti Accident. E a proposito di Vespaghetti Accident, volevo anche dirvi che questa settimana, lo so, è la settimana che porta a Ferragosto, ma noi vi vogliamo bene e vi vogliamo tenere operativi e attivi. E quindi mettete da parte il nostro numero di WhatsApp, il 388-893-6699, perché ci sarà l'occasione di giocare e di vincere i biglietti per andare a sentire live i Sinfonica, che sono bravissimi, sapete che rifanno tutte le canzoni insomma principali di tantissime band, però in versione orchestra. Non è questo il momento di giocare, non vorrei adesso crearvi confusione, ma quando sarà il momento ve ne accorgerete di sicuro, cari Easy Rocker. E sapete che questa è anche la settimana in cui ci saranno gli europei, ci sono gli europei di atletica. Oh, ma dal punto di vista dello sport questa estate non ci facciamo mancare niente. Finiti gli europei di nuoto, andiamo con gli europei di atletica. C'è una gran squadra italiana che se la giocherà. Intanto noi ascoltiamo John Cougar, Mellencamp.

0: nuova stazione Kuwait di Porpetto, Kuwait High Perform Diesel e 100 Ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
1: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
2: imperdibili occasioni.
1: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
1: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
3: Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it.
4: Bambini, c'è il gelato! Bambini, c'è il gelato Latte Busche!
5: Il gelato Latte Busche scatena l'entusiasmo. Goloso, senza coloranti né conservanti. Solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione dell'arte del gelato.
6: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
7: Wow! Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
6: Aperto tutti i giorni.
8: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
9: Flodarfest torna a Sappada dal 12 al 16 agosto. Musica, birra e folklore sotto il grande tendone di Ivan. Folca tutta birra.

Lenny Kravitz ha tutto un suo concetto di come fare per rimanere un bel po' fresco in queste calde giornate. L'ha dimostrato sui social, io lo seguo insomma con una certa assiduità, e ha pubblicato questo video in cui era immancabilmente con i pantaloni in pelle, a petto nudo, però era in un posto all'aperto, immagino, e insomma probabilmente nella sua casa, le Bahamas, e cosa aveva davanti? Un ventilatore di quelli, sapete, vecchio stile. Ma io dico, caro mio, bisogna che quei pantaloni in pelle, almeno finché sei, diciamo, in un posto di mare, tu te li tolga, va bene sul palco, va bene anche in giro, ma non funziona così. Comunque, se vi siete persi la puntata di Anthology dedicata proprio a Lenny Kravitz, in cui mi sono divertita davvero a raccontare un po' tutto quello che ha combinato in tanti anni di carriera, la trovate tranquillamente in podcast nel sito radioeasyrock.it. Ci sono tantissime altre puntate di Anthology curate dai miei colleghi, da Claudia Valentini, da Nino Carollo, dedicate a grandi artisti di cui raccontiamo davvero il più possibile in maniera molto semplice. E se ve li siete persi, questo magari è anche il momento giusto, no? Hai un po' di tempo, sei in vacanza, siamo in pieno agosto, te li puoi tranquillamente riascoltare, e poi li trovate anche podcast di altre cose molto interessanti. Ascoltiamo Yonaka, questa è Today.

Nickelback con Photograph. Tra l'altro i Nickelback hanno avuto un momento quando erano all'apice della popolarità, proprio all'epoca di questo pezzo, ad esempio 2005, in cui parallelamente si era scatenata nei loro confronti una specie di antipatia abbastanza importante. E loro dicevano: ma non riusciamo a capire, noi facciamo il nostro, però insomma gli davano abbastanza addosso. E a volte queste pressioni giocano brutti scherzi, soprattutto alle rockstar, che sono sempre sotto l'occhio ovviamente del riflettore, insomma le persone, i personaggi pubblici. Ed è quello che ha subito anche il cantante dei Cage the Elephant, Matt Schultz, che ha ammesso recentemente che insomma ha dovuto poi a un certo punto fermarsi e affrontare i suoi problemi. Questo era accaduto ovviamente prima che pubblicassero nel 2024 l'album Neon Pill, che è stato un po' l'album del ritorno. Lui, pensate che aveva avuto grossi problemi mentali, alla fine c'è stato un ricovero abbastanza lungo, non lo ha nascosto, non ha problemi a parlarne. E un po' alla volta, dopo quel ritorno, un album fantastico, hanno riconquistato insomma diciamo l'equilibrio proprio come band, e hanno fatto tour in continuazione, riconquistando effettivamente un po' il loro posto, no? Sui palchi dei principali festival, un grande spettacolo dal vivo, grande impatto, costruito benissimo. E adesso, a sorpresa, i Cage the Elephant ti pubblicano anche un nuovo singolo, questo qui, Beaches in Tennessee. Ci sono le beaches in Tennessee, cioè nel senso le spiagge, ma

0: appurato, non ci sono le spiagge in Tennessee, tranne queste. Beaches in Tennessee, Kate the Elephant.
1: Radio Easy Rock.
2: A noi piace mantenere le promesse.
3: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. La senti. La scegli. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
5: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
6: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
5: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

13:41 minuti all'ascolto di Radio Easy Rock con i T-Rex e Bang Gong Get It On, e siamo andati diretti al 1971, e quello era l'anno per l'esattezza. E andiamo diretti anche verso le 14 quando ci salutiamo, ma prima abbiamo ancora un po' di cosette da raccontare. Quella che voglio raccontarvi adesso è l'immagine di Mick Jagger, 83 anni, ok, che balla come al solito benissimo, scatenato, spontaneo, in un video che ormai è diventato virale sui social, che sta girando. Tra l'altro è proprio nel, come dire, nel profilo ufficiale dei Rolling Stones. C'è lui, penso all'interno di un club, che balla e si diverte come un pazzo, dimostrando come al solito minimo 30 anni di meno, sul pezzo Mr. Charm, sì, uno dei brani che ci sono all'interno del nuovo album Foreign Tongues. Devo dire che si diverte tantissimo mentre balla, perché è evidente che questa canzone proprio se l'è cucita un po' addosso, onestamente. Di che cosa parla? È una critica feroce ma anche molto ironica nei confronti di tutti quei miliardari moderni, quei magnati della tecnologia, no? Che usano la ricchezza come status per sedurre i popoli, le masse. In particolare ci sono proprio dei passaggi in cui è evidente che nel mirino c'è Elon Musk, soprattutto lui. E lui, cioè proprio Mick Jagger, interpreta questo Mr. Charm, che ha tutte queste caratteristiche. È molto divertente, sinceramente. L'ironia non manca ai Rolling.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
4: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it.
5: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
6: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
5: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
6: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
7: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
8: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
7: E paghi in 10 rate a tasso zero. Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
8: Wow! Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
7: Aperto tutti i giorni. Hey!

E con questo io vi saluto, vi auguro un'ottima giornata, un buon lunedì all'ascolto di Radio Easy Rock e vi dico che torno domani puntuale a mezzogiorno. Domi grande, sì, c'est moi, e loro invece si chiamano As Yo-Yo Revolution, pezzo nuovo. A domani!

0: Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Sofì Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Triveneto, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi. Giornata di domani ancora in prevalenza soleggiata, sempre con qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sulle Dolomiti, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Calde d'afa molto intensi con massimi roventi e specie in pianura nei grandi centri urbani, dove si sfioreranno anche i 37-38 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi, soprattutto in vista del Ferragosto, scaricate l'app di Trevi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: 5 giorni, un solo grido, Plodar Fest. Dal 12 al 16 agosto torna a Sappada, in località Aibn, la festa più attesa dell'estate. Un tendone di oltre 1000 metri quadri in stile Oktoberfest. Musica dal vivo, gastronomia tipica e birra spinata a fiumi. Folca tutta birra, tra tradizione e divertimento. Plodar Fest, Sappada, dal 12 al 16 agosto. Non mancare!
1: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
3: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
2: Aperto tutti i giorni.

0: Radio Easy Rock. In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. La senti. La scegli. San Marco Petroli. Ci riconosci da leone.
3: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Sanremo. Informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
1: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center. A Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
2: Flodarfest torna a Sappada dal 12 al 16 agosto. Musica, birra e folklore sotto il grande tendone di Ivan. Folca tutta birra.

0: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
1: Floderfest torna a Sappada dal 12 al 16 agosto. Musica, birra e folklore sotto il grande tendone di Ivan. Folk a tutta birra.
2: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
3: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
2: Aperto tutti i giorni.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
6: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
7: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
8: Non ci arrivo.
7: Sono le Peugeot 208 e 2008, da Ghiraldo e Auto In. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
8: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Auto In, a Padova Est e Noale, o su ghiraldoautoin.it.
9: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.
10: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli €22,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Cerchi un carburante che faccia davvero la differenza? Alla nuova stazione Q8 di Porpetto trovi Q8 High Perform Diesel e 100 ottani per un pieno di prestazioni. E per la tua sosta, parcheggio ampio, bagni, docce e lo shop svolta, con prodotti per la tua auto e per tutta la famiglia. Nuova stazione Q8 di Porpetto. La tua sosta, la tua energia.
1: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
2: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
1: E paghi in 10 rate a tasso zero.
3: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
4: Non ci arrivo.
3: Sono le Peugeot 208 e 2008, da Ghiraldo e Auto In. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
5: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Auto In, a Padova Est e Noale, o su ghiraldoautoin.it.
6: Goditi l'estate al massimo, corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center, a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
7: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.

Age of 17, Stevie Nicks, giusto per iniziare, ma proprio e anche col piede giusto. 16 da 7 minuti, lunedì, il 10 di questo mese di agosto 2026. Iniziamo insieme la settimana, Easy Rocker. Facciamoci insieme la settimana che ci fa arrivare.

0: nuova stazione Kuwait di Polpetto, Kuwait High Perform Diesel e 100 Ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Polpetto, la sosta che meriti.
1: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
2: imperdibili occasioni.
1: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
1: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
3: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it.
4: Bambini, c'è il gelato! Bambini, c'è il gelato Latte Busche!
5: Il gelato Latte Busche scatena l'entusiasmo. Goloso, senza coloranti né conservanti. Solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione nell'arte del gelato.
6: Flodarfest torna a Sappada dal 12 al 16 agosto. Musica, birra e folklore sotto il grande tendone di Ivan. Folk a tutta birra.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono le condizioni di traffico intenso in direzione Trieste, con code tra Redipuglia e barriera di Trieste-Lisert e in uscita allo svincolo di Redipuglia. Sul passante di Mestre, prudenza per un veicolo in panne tra Martellago e Preganzioli in direzione Trieste. Vi segnaliamo che sulla A28 Portogruaro Conegliano le aree di servizio Gruaro Est e Gruaro Ovest al momento non erogano carburanti. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Il boss, quello vero, Bruce Springsteen, Born in the USA. Ci sono motivi per festeggiare? Beh, per il boss l'abbiamo già detto proprio la settimana scorsa, parlavamo insomma di questa sua felicità, come è giusto che sia per la moglie Patty Scialfa, che comincia ad essere in regressione. Qui è importante utilizzare le parole giuste, quindi ancora non si parla di guarigione, però di regressione, quello sì. Per tutt'altro motivo invece festeggia Nick Cure, visto che a maggio ha compiuto 30 anni Wild Mood Swings, il decimo album della band di Robert Smith, pubblicato per l'appunto nel 1996, quindi insomma questi 30 anni ci sono tutti. La cosa strana è che era uno di quegli album con cui i fan non erano proprio felicissimi, no, hanno storto il naso, hanno detto bah, insomma potevi fare di meglio, perché lui ha bazzicato per territori un po' particolari, molto pop, toni abbastanza, come dire, freschi, eccetera eccetera, e ai fan naturalmente la cosa è stata un po' sulle scatole. Però lui si è preso una rivincita, perché dentro quell'album c'è stato un singolo che invece ha avuto un successo strepitoso, Mint Car.

Queens of the Stone Age, questa era Easy Street, il loro nuovo singolo. Ce lo siamo chiesti un po' tutti: che cosa gli è successo a Josh Homme? Ha messo troppo poco tabacco nelle cicche? Può essere, però semplicemente secondo me lui voleva fare una prova, voleva un po' capire se effettivamente riusciva a far indossare alla sua voce anche un singolo che magari insomma non è proprio nei criteri, nei crismi dei Queens of the Stone Age. E secondo me ha fatto bene, certe cose bisogna sempre provarle. 16 da 33 minuti, ma ci sono anche loro, The Fratellis.

0: Ladies and gentlemen, the fratellis, questa era Chelsea Dagger.
1: Radio Easy Rock.
2: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Black Sabbath, questa era Paranoid, era il 1970. È molto più vicino a noi invece il tempo in cui c'è questo annuncio ufficiale di Tony Iommi a proposito di Black Sabbath, che ha annunciato proprio il suo prossimo album, naturalmente album da solista, si chiamerà From the Dark, è in uscita il 23 ottobre, è il suo primo ritorno diciamo da solista dopo Fused, che invece era del 2005. Ho fatto un po' di calcoli, questi 21 anni che sono passati, voglio dire, mettono un bel muro tra il passato e il presente. Però non è l'unica cosa nuova a casa di Tony Iommi, perché c'è anche la serie documentaria di che parte quest'anno con tutta una serie di testimonianze: Brian May, Slash, Rob Halford, Tom Morello, Zakk Wylde e via dicendo. Dovrebbe chiamarsi Gibson Tony Iommi, The Godfather of Heavy Metal, e dovrebbe effettivamente andare un po' a percorrere tutta diciamo la carriera, ma anche la follia secondo me, di Tony Iommi. Staremo un po' a vedere, adesso vedo se riesco a beccare magari qualche video, perché la cosa mi squinfera, mi interessa abbastanza. Sono le 16:42, a proposito di gente inquieta e decisamente un po' folle, Offspring.

Anche per i Foo Fighters ci sono ottime notizie in arrivo, ne parleremo a tempo debito. Intanto questo era l'ultimo singolo, Window. Radio Easy Rock.

0: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
1: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
2: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
3: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
2: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta e da soli 15 euro al mese senza vincoli contrattuali.
3: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
4: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
5: Non ci arrivo.
4: Sono le Peugeot 208 e 2008 da Ghiraldo e Auto In. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
5: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Auto In a Padova Est e Noale o su ghiraldoautoin.it.

I was made for loving you, i Kiss, qui su Radio Easy Rock. Loro che ormai hanno già annunciato non se ne fa più niente per il 2027, gli Avatar arrivano nel 2028, intanto però celebriamo qualche tributo qui e là giusto per sgranchirci le gambe, e fanno bene effettivamente a terminare la prima ora di Highway to Rock, The Journey. Just a

Girl, questa era The Way, era il 1998, sarà il 18 ottobre 2026 il compleanno virtuale di Chuck Berry invece, ma sì, lui avrebbe compiuto 100 anni e la famiglia ha fatto una cosa secondo me bellissima, perché da un po' di tempo stavano lì a orchestrare questo progetto che si chiama Chuck 100, una lunga celebrazione proprio di tutto il catalogo, destinata poi a culminare proprio nel giorno del centenario, quindi il 18 ottobre. La cosa bella è che c'è già il primo EP della serie che è stato interamente dedicato a una canzone. Ci sono 5 riletture diverse, una delle quali realizzata proprio dai figli e dai nipoti di Chuck Berry, che hanno anche inventato il nome, si fanno chiamare What the Chuck, e invece la canzone è questa, You Never Can Tell.

0: 16 agosto. Musica, birra e folklore sotto il grande tendone di Ivan. Folca tutta birra.
1: Bambini, c'è il gelato! Bambini, c'è il gelato Latte Busche!
2: Il gelato Latte Busche scatena l'entusiasmo. Goloso, senza coloranti né conservanti. Solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione nell'arte del gelato.
3: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
4: imperdibili occasioni!
3: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
4: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
3: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
5: Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
10: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono le condizioni di traffico intenso in direzione Trieste, con code tra Redipuglia e barriera di Trieste-Lisert e in uscita allo svincolo di Redipuglia. Sul passante di Mestre, prudenza per un veicolo in panne tra Martellago e Preganzioli in direzione Trieste. Vi segnaliamo che sulla A28 Portogruaro Conegliano le aree di servizio Gruaro Est e Gruaro Ovest al momento non erogano carburanti. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

Jovi, It's My Life alle 17:19 minuti in una Highway to Rock che apre la settimana di Ferragosto con me, Claudia Valentini, fino alle 19. Il 22 luglio scorso l'Official Charts Company, questa organizzazione britannica che si occupa di stilare varie classifiche eccetera eccetera, ha incoronato What's the Story Morning Glory di queste nostre due vecchie conoscenze come il più grande album in studio di sempre nel Regno Unito, naturalmente sulle basi di varie vendite, streaming, tutto combinato, 6,2 milioni di charts unit. È terzo in classifica. Volete sapere chi sono i primi due dischi davanti? Allora, uno mi ha molto stupito perché al secondo posto c'è ABBA Gold, non l'avrei detto, mentre al primo posto ci sono delle altre nostre vecchissime conoscenze, ovvero i Queen con il loro Greatest Hits. Intanto però li aspettiamo in quel di Venezia, ci sarà, sì signore, il 5 di settembre.

Grinare per il suono British, non potevamo dimenticare il Galles degli Stereophonics, Make It On Your Own, qui su Radio Easy Rock. Voi invece non potete dimenticare il 3888936699, numero magico che vi permette di mettervi in contatto con noi e che vi servirà la prossima settimana, anzi questa settimana già in alcuni appuntamenti, per andare a vincere due biglietti per il live degli Sinfonica all'Arena Alpe Adria di Lignano. Quindi bisognerà come sempre essere molto molto veloci.

0: Ad Aveni Ottobre, quando uscirà anche il nuovo album degli Suede. Intanto Emotionally Unavailable.
1: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop, rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
2: Radio Easy Rock.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
4: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Divide, pezzo che loro avevano scritto per Transformers Revenge of the Fallen e che poi naturalmente è diventato un super mega successo. Tra l'altro c'è anche un bel ponte con il presente, perché il video di quella canzone era diretto da Johan, DJ, tecnico eccetera proprio della band, e ancora oggi poi invece dietro la macchina da presa per Linkin Park Unshattered ci sarà proprio lui. Sapete che c'è questo documentario appena annunciato che arriva, arriverà nei cinema intorno al 30 di settembre, e quindi insomma c'è sempre lui a muovere un pochettino la scenografia, la musica, le decisioni di uno spettacolo che secondo me potrà essere decisamente molto interessante. Interessante anche il ritorno dei Broadside, nuovo singolo.

0: dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
3: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

0: Radio Easy Rock.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
4: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
0: Radio Easy Rock.

0: 13 agosto. Musica, birra e folklore sotto il grande tendone di Ivan. Folca tutta birra.
1: I know, she knows, I'm not fond of asking. True or false, it may be.
2: Radio Easy Rock.